salmi slitta eratto ritorno a mezzola via discessa dall'uscio del nobile amico rapito la fante di panna in sé la donna vacina valvetta contessa mi vanno mi lieto a recarla mio io salvo e lucido mi servo mi lascio distante io corro al diretto e trovo felice ti attendo.

Schiaresti, arresto comandò di tuo fratello, quale vi hanno arrestato. La fortezza?